Nangado Jimbuquiha, Cotawazinho, Locaco Provinciano, Macamanhingueva na Valom Tiquen, Masuka, Chifonjanculo, Chimana Chatico, na Cotanima Congo Maduro Bencha Maputo, Cuavata, Mama Sanga, Cova Incha Chanchumo, Cambe, Macamangoyana, sua família de Delitin, and Cotani, Cujingisa, Fanela Cuva, Hitchica, Cujingisa, Jingisa, Ina, and Jalishin, Chimana, and Janica Cuva, Ishaisa, Miti, Yeso. Ma terminati bici a cuva cotani in ingena ca se giorgio.

no murande Jimmy wanna what it da Tata wo no murande Awana ja o don songa sa dambo wanna sele ka kawe Inna sa di kanjuna jena rukoya Ja makamu

0: sati wa o uti songela sati wa ba me bona uti songela boda la ndiri mamba umbe shikwenga umbe kitai uti songela sayo.
1: Mapimo ya ukara mga manene lao ya kuwa loko wana sobeya kwa ikona shikulu kuwa utisosa vtoma. Ah, ikona. Aisina eneleso, ambilo kusilikona usikaratila vetila nkwa tindleta kuwa usunzisa, kuwa utisosa vtomi. Mabela veya shidimingwa nanza kusile mabela ya Zaitan Shlongo, lwa imweke Zabelan. Salve, ma come mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto
2: che mi
1: ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto